0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
3: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa ed oggi vi illustrerò le principali notizie del giorno sull'isola di Lussino. Questa sera, alle ore 19, il Museo di Cherso inaugurerà la nuova mostra intitolata Relitti dell'Antichità, che presenta preziosi reperti provenienti da relitti Pernat I e Pernat II e racconta la storia della navigazione antica nell'arcipelago di Cherso e Lussino. La mostra resterà aperta fino al 15 ottobre. Prosegue a Cherso la manifestazione Sreski Kajč, dedicata al patrimonio marittimo, alle tradizioni, alla gastronomia e alla cultura dell'isola. Il programma odierno comprende esposizioni, laboratori ed attività per visitatori di tutte le età. Al Museo di Lussino è visitabile la mostra rinominata Anelli Romani d'Oro dal fondo del Museo Archeologico di Zagabria, che espone 65 esemplari di anelli romani d'oro, tra cui un prezioso reperto rinvenuto ad Ossero. Sul lungomare dei Capitani di Lussino, nel centro città, è allestita la mostra fotografica A vele spiegate, dedicata alla tradizione marittima e velica lussignana. Intanto, sull'isola di Ugne è visitabile la mostra Nell'abbraccio della madre e del mare. Ricordiamo inoltre che questa sera, alle ore 18, nella Baia di Cigale, riprende il programma gratuito di attività sportive all'aperto organizzato dal Club Atletico di Lussino. A Lussin Piccolo sono in corso i preparativi per la prima Santa Messa di Don Marco Mikic, che sarà celebrata domenica. Già domani, in occasione della festività del Corpus Domini, inizierà il triduo di preparazione spirituale.
2: Previsioni del tempo.
3: Il tempo per oggi previsto sarà prevalentemente nuvoloso, con piogge, rovesci e temporali occasionali, soprattutto nell'Adriatico e lungo la costa. Al mattino, brevi periodi di sole, mentre in serata e durante la notte, graduale schiarita. Vento debole o moderato sulla terraferma, temporalmente forte a est. Nell'Adriatico, il tempo da moderato a forte, da sud ruoterà brusticamente da sud-ovest a nord-ovest nella parte settentrionale e nel pomeriggio si aspetterà anche un po' di bora. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 19 e i 24 gradi. Cari ascoltatori, grazie per l'attenzione. Rimanete sintonizzati su Radio Lussino. Buona giornata.
2: Il notiziario.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.
1: .8 siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
3: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa, le spegniamo il cielo, stiamo...

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Io sono Elisa ed a seguire illustrerò le principali notizie del giorno sull'isola di Lussino. Cherso vive in questi giorni all'insegna del patrimonio marittimo, delle tradizioni e dello stile di vita isolano. Infatti è in corso la manifestazione intitolata Zreski Kajč, giornate della tradizione e del patrimonio marittimo di Cherso, che si concluderà domenica 7 giugno. Nel corso della settimana i visitatori possono conoscere la ricca storia marittima dell'isola attraverso mostre, laboratori di antichi mestieri, eventi sportivi, programmi musicali e un'ampia offerta gastronomica. Particolare interesse suscitano le esposizioni dedicate alla marineria locale, tra cui la mostra dei modellini navali del capitano Glavan Sørjan e l'esposizione allestita a Palazzo Moise dedicata al legame degli isolani con la propria terra d'origine. Il principale appuntamento culturale della giornata sarà l'apertura della mostra Relitti dell'Antichità presso il Museo di Cherso. L'esposizione, curata da Jelena Donato, accompagna il pubblico nel mondo della navigazione e del commercio antico, illustrando l'importanza delle rotte che attraversavano il Quarnero. Particolare attenzione è dedicata alla Via dell'Ambra e dai reperti recuperati dai relitti Pernat I e Pernat II, che testimoniano l'intenso traffico marino che caratterizzava queste acque già oltre 2000 anni fa. La mostra resterà aperta fino al 15 ottobre. Ed ora una breve carrellata sulla ricca offerta museale in corso. A Palazzo Frizzi, il Museo di Lussino, è aperta la mostra Anelli Romani d'Oro dal fondo del Museo Archeologico di Zagabria, che presenta 65 esemplari di gioielli romani realizzati tra il I ed il IV secolo. Al Museo dell'Apossiomeno è visitabile la mostra celebrativa intitolata Il tocco del tempo, 10 anni del Museo dell'Apossiomeno, dedicata al 10° anniversario dell'apertura del museo. Sul lungomare dei Capitani di Lussino, nel centro città, è allestita la mostra A vele spiegate, parte del progetto nazionale Amici del mare. Attraverso 30 grandi pannelli fotografici, la mostra racconta la tradizione marittima e velica dell'isola, le regate tradizionali, il Loger Neresinac, la storia dell'imbarcazione Primorca e i successi degli atleti lussignani nel mondo della vela. Alla Galleria Torac di Ugne è aperta la mostra Nell'abbraccio della madre e del mare, che racconta la vita delle comunità isolane nella prima metà del Novecento. A Martišnica è stata inaugurata la nuova esposizione permanente Navigazione e costruzione navale a Martišnica, che presenta la storia marittima e cantieristica della località. Inizia la preparazione alla prima Santa Messa di Don Marko Mikić. La comunità parrocchiale di Lussino si prepara a uno degli eventi religiosi più importanti dell'anno. Domenica 7 giugno Don Marko Mikić celebrerà la sua prima Santa Messa nella parrocchia natale di Lussin Piccolo. Il triduo di preparazione inizierà domani, solennità del Corpus Domini, con la Santa Messa e la processione eucaristica. La Croce Rossa di Lussin Piccolo ricorda che venerdì 5 giugno si terrà la seconda raccolta di sangue dell'anno. L'iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle ore 16 presso il Centro per Servizi della Comunità, conosciuto come Petizza. Tutti i cittadini in buona salute sono invitati a partecipare attivamente. Domani prenderà il via una nuova edizione del Festival Melodie dell'Istria e del Quarnero, MIC 2026, uno degli eventi musicali più amati della regione. L'edizione di quest'anno si svolgerà in un clima particolare, dopo la scomparsa di Andrei Bascia, storico animatore e figura simbolo del festival. Il MIC presenterà 18 nuove canzoni e attraverserà numerose città dell'Istria e del Quarnero. Ed ora un breve sguardo ai prossimi appuntamenti. Il 13 giugno Lussino ospiterà la rievocazione dello storico collegamento in idrovolante tra Venezia e Lussino, a 100 anni dal primo volo. Dal 19 al 21 giugno si terranno invece il Quarner Expo ed il nuovo Festival dei dolci e del gelato intitolato Dolce Lussino, che porteranno sull'isola espositori, artigiani, laboratori, concerti e numerosi eventi per tutte le età. Nel fine settimana, il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo proporrà il film d'animazione per bambini intitolato L'avventura Spinosa ed il film documentario Iron Maid Burning Ambition. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Rimanete sintonizzati su Radio Lussino. Buona giornata.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Domani il tempo previsto sarà prevalentemente soleggiato, con nuvolosità moderata a tratti. Più nuvoloso nell'estremo sud e nell'est durante la notte e dal mattino, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Nebbia in alcune zone dell'entroterra. Vento da sud-ovest e nord-ovest, da debole a moderato. Da sud in serata nell'Adriatico settentrionale. Temperatura minima mattutina tra gli 8 e i 13 gradi, sull'Adriatico tra i 13 e i 18 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 22 e i 27 gradi.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buonasera. Io sono Elisa e da seguire vi illustrerò le principali notizie del giorno sull'isola di Lussino in lingua italiana. Al Museo di Cherso è stata inaugurata questa sera la mostra intitolata Relitti dell'Antichità, dedicata alla storia marittima ed archeologica delle isole di Cherso e Lussino. La mostra resterà aperta fino a metà ottobre. La manifestazione Zreski Kajč prosegue domani con nuovi eventi, mentre il programma principale è previsto per il fine settimana. Domani si celebra il Corpus Domini. A Lussin Piccolo la celebrazione e la processione eucaristica segneranno l'inizio della preparazione alla prima Santa Messa del lussignano Don Marco Nikic. Ed ora una breve carrellata sulle mostre aperte e visitabili. La mostra Anelli Romani d'Oro dal fondo del Museo Archeologico di Zagabria è visitabile presso il Museo di Lussin Piccolo. La mostra A Vele Spiegate è tenuta sul lungomare dei Capitani di Lussino, proprio nel centro città. La mostra Il

0: Arco del Tempo è presso il Museo dell'Appossiomeno. La mostra Nell'abbraccio della madre e del mare è tenuta sull'isola di Unie. La nuova esposizione permanente del Museo Andrea Lindaric, intitolata Navigazione e costruzione navale, si trova a Martišnica. Ricordiamo inoltre che questo venerdì si terrà la raccolta di sangue organizzata dalla Croce Rossa presso il Centro per i Servizi della Comunità, conosciuto come Petica. Tutti i cittadini in buona salute sono invitati a partecipare attivamente.
1: Previsioni del tempo.
0: Domani il tempo previsto sarà prevalentemente soleggiato, con nuvolosità moderata a tratti, più nuvoloso nell'estremo sud e nell'est durante la notte e dal mattino, con possibilità di piogge e rovesci sparsi, nebbia in alcune zone dell'entroterra, vento da sud-ovest e nord-ovest, da debole a moderato, da sud in serata nell'Adriatico settentrionale. Temperatura minima mattutina tra gli 8 e i 13 gradi, sull'Adriatico tra i 13 e i 18 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 22 e i 27 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Ci risentiremo venerdì con il notiziario in lingua italiana di Radio Lussino. Buona serata.
1: E il notiziario.